0: 家都小心点儿。怎么样？弄完了吗？
1: 差不多了。
0: 好。鬼子来了！隐秘，
2: 撤！
0: 哎，快，快点！
3: 太君，
4: 滚蛋！
5: 我上三楼啊！
3: 滚蛋，下去！
5: 哎，不是，你别让我下去，你给我八路啊！我不是，
3: 上
5: 滚，快！
3: 下去！
5: 太君，我上三楼啊！
0: 上去，上去，上去！
3: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快